0: arrivano con vibrazioni metal belle assai. Ciao ciao ciao ragazzi, sono sempre io, DJ Miss Bond. State ascoltando Radiografia sulla frequenza della polizia. Oggi ho deciso di scassarvi un po' le orecchie con i nostri fantasmagorici Nanowar. Altro che Fiorella Mannoia.
1: L'amore con l'amore.
0: Ma che dico, mi annoia, mi ha rotto proprio il cazzo. E ricordiamo che la masturbazione è un'attività narcisistica e di autocompiacimento. Chiaro il concetto? Tenetevelo stretto.